dirlo di con tutti lì per lì, è la signorina Ticchetì. Quel nomignolo strano, tutti quanti ormai le dan, sempre Ticchetì, Ticchetì, Ticchetì. Poi che bene le sta, più nessuno cambierà, sempre Ticchetì, Ticchetì, Ticchetare. Con le scarpe così, con i tacchi così,

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

a cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella,

Lievi cavalluccio e trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore io ti stringo.

a cassetta sta il cocchiere, né ci perde d'occhio, e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza gamba.

sei Bertoldo, Bertoldino, che castello barba blu, hai la faccia del cretino, ah, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà, gira gira il mio cervello, non mi dire per carità, che sei bello, forte ardito, dopo tutto quel che fu, com'è fatto mio marito, ah, non

l'anello? Ah, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.